Lei guarda in svista lei e guarda in visderei. Lei guarda in svista lei e guarda in visderei. Ai navar star svista lei, give swar star